0: tɛgɛ gosi Espagne ni Uruguay si fɛ. An sera ka ko gɛlɛn de kɛ, wa u sera ka ntolan tan u yɛrɛ dɔncogo la. O la an tun b'a dɔn k'a tɛna nɔgɔya.
1: Cap Vert ka degekaramɔgɔ Bubista fana ma ka sewa dogo a ka cɛdenw ka jija la.
2: A fɔlɔ n wasalen don ni n ka ntolantannaw ye ka da kan u ye mun kɛ, baw u y'u yɛrɛ lafasa n'u danbe n'u ka cɛsiri de. An y'an yɛrɛ pɛr de di na an fanga ye. Argentine ɲɛkɔrɔ k'u ka cɛlu juru sara siɲɛ fila, o b'an ka ntolan
3: hali n'u bɔra 16e de finali de kɛnɛ kan ka taa Espagne, Uruguay fɔ Argentine, siga t'a la Cap Vert tolantannaw y'u tɔgɔ to Coupe du Monde tariku la kabini n'u ka talikɛ ko fɔlɔ la. U ka jija an'u ka cɛsiriw barika la.
4: Coupe du Monde 16e de finali ɲɔgɔn kunbɛnw la halisa Egypte kɛra farafina jamana filanan ye k'a yɛrɛ bɔ o la ka 8e de finali sira sɔrɔ. Egypte tagamana Autriche kan o senfɛ. Sira Ɲanbele ka ɲɛfɔli filɛ o kan.
5: An ye tariku sɛbɛ wa n tun y'a fɔ n toɲɔgɔnw ye an ka ni dolan in tan i n'a fɔ an ka diɲɛ dolan tan laban. Mosala ko ten tɔ Egypte dan kelen a ɲanaw bolo hali ni dolan in jijara tɔn fila bɛɛ tun dama ka kaɲa. Egypte de bi celu dayɛlɛ kabi sanga tan ani sabanan na a donna Imam Hajour fɛ kelen ani fu, nga Onel bena kufaran dɔ sɔrɔ numaya fana Egypte ka jɔda la. A b'a tan n'a kinisɛn ye. Mohamed Hani faraon ka kɔfɛma ale b'i pan n'a kungolo ye ka b'a labɔ. A tɛ ɲa a be yabe k'u yɛrɛ kunna Australie kanu na kelen ani kelen an be sanga 55 na. O kɔfɛ sanga 90 be ban ka taa fo faranga prolongation na ye Egypte be dɔnsen falen. U y'a daminɛ ni kolo ani fanga mun ye be dɔ b'o la k'a to Australie kan dolanta, nga u hakilina mantal o laɲini o ye kelen ye sebagaya ngɔyi penalti o de b'u bɔ ɲɔgɔn na. A be to faraon ta la 4-2 sebagaya mun b'a to Egypte b'a ka sɛbɛn sɔrɔ ka taga 8e de final la. U ka 8e de final fɔlɔ kabi san 1934.
4: Ghana fana cira Colombie fɛ celu kelen ani fu. Colombie ka John Arias de o colin do kabi sanga tan nannaw waati la. U ka wulikajɔ cayara fan fɔlɔ fɛ nga a labana o celu kelen de la. Sisan farafina jamana tanw cɛma minnu kun be Coupe du Monde kɛnɛ kan fila dɔrɔn de sera ka 8e de final sira sɔrɔ. Ghana ka cili be se ka faamuya cogo di? An k'u ka kɔfɛjɔ Jérôme Opoku ka dusukasikan sɔrɔ kunbɛn kuncɛli.
6: N be se ka min fɔ dɔrɔn o ye k'an ka laɲini tun ye de ka sebaaya sɔrɔ, nga an ma se k'an ka nafamaw tɔnɔbɔ. Kolɔnbi de sera k'o kɛ, u ye sebaaya sɔrɔ an kan. Nimisako don, nga u bɛ fo u ka sebaaya la. A ma nɔgɔn ka bɔ kunbɛn la nin cogo la, nga a labanna tan. K'a sɔrɔ ka kɔn kunbɛn ɲɛ an ka fɛɛrɛw ni laɲiniw bɛlajɛlen tun ye de ka sebaaya sɔrɔ dɔrɔn. An ka kɔfɛjɔ n'u u ye Marve Sanya ka bɔli ye ka nɔna bila, baw k'a fɔ ko a joginna. Aw b'a dɔn ko a ma nɔgɔn ka don kunbɛn kɔnɔ k'a sɔrɔ a ko bɛ senna ka ban. Wajibi don f'i ka labɛn de, fɛn caaman de bɛ a ko la. Sisan kɔni an be taa ka an labɛn ka kɔsegi yani san 4 wɛrɛ nataw cɛ.
4: Nunu kuma bolo ka lasaw ma aw kan bɛ.
7: Aw bɛ ka jamukan min lamɛn tɛmɛnen don.
8: Kan jumɛn bɛ yen?
9: Lalaisha Dukure.
10: Foli ani tanu ye aw bɛɛ lajɛlen ta ye RFI Manden ka lamɛnni la. Kan jumɛn de bɛ yen jamukan lamɛnbagaw? Ne nisɔndiyalen de bɛ ka aw sɔrɔ aw ka jamukan Mandi kɛnɛ kan. Bi kan min bɛ an da aw ka baro duman ale kɛnɛ kan o de ye imoru ye. N'an b'a fɔ o ma Mandenkan na ko yɛlɛko walima ɲɔgɔlɔnbɔ. Fɛn min don a yɛrɛ k'a fɔ k'a kɛlen don sifin caman ka dayirimɛ ɲini sira ye sisan nin nɔ. Janko bɔlɔlɔ ale sanfɛ, yala imoru walima yɛlɛko ale yɛrɛ ye fɛn sugu jumɛn ye? Kun jumɛn de bɛ ka sifin bila ka nin kɛ u ka dayirimɛ ɲini sira ye bi bi in na? Ka se ka caman faamu nin sangawuli in kan sifinnakaw olu bolo, kan jumɛn de bɛ yen jɛmukan kɛlen don ka wele bila yɛlɛko mɔgɔ dɔ ma ka bɔ Mali la? Sifinw ka nin sangawuli baara in ale bɛna caman ɲɛfɔ an ye o kan. I k'o lada ko fana an kɛlen don ka wele bila maa saba wɛrɛ ma, an bɛna minnu fana hakilina sɔrɔ jɛmukan in kɛnɛ kɔnɔ. Ayi aw bisimila kokura aw ka jɛmukan Mandi sanfɛ. An ka mawulelen fɔlɔ, ale ye yɛlɛko mɔgɔ ye ka bɔ Mali kɔnɔ. Ale tɛ mɔgɔ dogolen ye bilen a ka baara kɔnɔna la, barisa ni m'a ka ja ye bɔlɔlɔ sanfɛ a bɛ se ka kɛ i y'a kuma kɔni mɛn. Cɛ kelen kumakan caaman, n'a y'i ja i bɛ se k'ale wele ko lagare. Lagare fa Aisha Gangsta, wali macho goroba, ale kele nivisega ni mokon nunbe kumakan ladigi. Anga bima wulili ale toko ye Atayer Agde. Atayer Ag, iniche anga wule jabilila.
9: Amanche, alhamdulillah.
10: Ojaranyi, otunye aggaf ulila mneli, lagare ini nyankuma?
9: Awli kile, awnishu, awni nyankuma.
10: Sisa, nani ika jauta ka aljate mine bololo sanfe, ama eka fo, ni ibika janu nunke ka moko ula yele, ibe kanwereta. Mm-hmm. Uhakilina nana tugodi.
9: O hakina nana o fene nema a jagoya paske nega chokoroba kumakan ni toka mingi na chokoroba kumakan o bora nyere fare la laga inala ale de kumati demisin kan fene dugo non chena kuju uyen chen ni ba fa tro mari ni chena ka tina la rewe rega donc du coup demisin kan fana onana te li toka chena ku ni kashi ni sanu kashi era kun kadinere demisin na vrai dis un korobera a forane wo karsa ku chena no kuju muso kan fana nana sandola ndela ga duwili a forane ku ni chen dibi warba ku me warin cheta na bora musula ni numero kura kura sa chen bolo ga chen pren na po prenki.
10: Mm-hmm.
9: Ok, tu es là. Nous nous voyons à Inavo.
11: Allô, bonsoir, est-ce que tu vas bien? En fait, je me nomme Aïcha. D'abord, Balanzana, Iko Jarani.
9: On compte Claude Nikmagaina, John et Nime Kafoko Niki nous voyons. Voilà, donc du coup, tu es au Dobe Fernando, vois Dusu Nunga Dunetro, Kutumagan. Aninga voix, nous y est, en bas, faut Bamanana, gangsta, gangsta voix, nous y est, voix gravée.
10: Mm-hmm.
12: Bonsoir, est-ce que tout va bien? Je pense que Bajita ou la voix aussi, Yoro. Bon, nous voyons une fanabe.
13: Amina Gachora va voir, nous y est vieux 70 ans. Au fond, il y a des natifs, c'est un peu pas forcé. À Balakana, nous avons sur un air là-bas. À la fin des deux.
10: Dénchen est un doux.
14: Dénchen est un doux. Le soleil est un doux. Le nez est un doux. Le nez est un doux. Mais à la Balkala, Benina, parce que nous ne calimons pas le conseil. Il n'a pas dit le chaman à la relève de nous ne calimons pas. Il semble que nous voyons des jaloux et Katinina ou au Beka.
10: Aïwa, la relève, c'est ça non. Yala, et bien, il y a un peu de l'eau dans le
9: Nega jele ko neba ke bolo ba ibaron afin yoro mi ko bi malla sketchi nana inafo sketchi ka teatri monte ka jese onana imur bi ko ju no imur ki jodro face a un public moro nyama ka moro la le kilu malla serar serar na bora ko bale na nga shimira so na ka moro re so mi ba ke men ngoni cher la focaliser no imur ka ko sebe. Par exemple nana ga fuku ni kera chokoroba do anga du kera fe chokoroba chokoroba do bi. Dono la somada fe awula ka bita misiri la nyedi chemsunu sigilene chemsunu vega fian jugudoni kelene ikantu o chemsunu na goko ngache nyebala de bita telma ga kan niya sama je te jure ngache eski baga la mi bisa doya wasro chorwa ti metodora fana gar
13: ani klene deu ne kloba la sita ubika foko fende ba bolo ko niya sama ki bisa doyi ai wane kon bi yoro na samne korolan ba ntado mina sabi de washin autadi ne ga sama kala ni ne sera kan sa doyi
9: ola ni muru ne sera fen ke ni muru ne ni sera ke sketch amenta
10: ama don ika bara a benindu ko sebe bololo de sira fe yala ame se ka don bololo de tono ka boni kene ma sketch nunu yewa
9: bo mi sera foko bololo sira nunu be se ga mila doni ka par mois er kalugo no listiti abma foka listiti ne a tin pour le moment masro
10: aywa ne e kanu ba wire ala nyinin ku ye iye kene ma mini telephone kon na te kelenye o ko beto godi
9: o kadi mba siraga fene spectacle ku ni ali sisa ngere bo dugu le 17 janvier na la mabaji spectacle bene bolo ana village la na la me bugo kono ya ne ma ke flo na ku ko ni be mono na la mabaji ke o kadi ni
10: kadi nye sisa nyani angi to yi ka la fia doni la gare ka kuma anyi doni anga la gare kuma han doni me
14: ko talante ya nyumante na yesha ne ta ke la tugu ni ala de longi se bali so de me ali ki ya bitu ko si benka na so la ko ne sha anke le gala ke awali de ne wa ke ani ke ma si ni bidi ni ma si e di ala ni ka sha wa ke le ni ai sha la ni wo talante su ka ba ba ta ya la
10: ai sha jota la me la gare e fene dem se ne shi ma se 31
14: me si se la de ne ni kana de commission de mes anjina sala le no gun no gun de bunelo ne janelo sabali un kolo da la donde
10: ai wala gare korobara doni ambito ika lafia sisa ame fe ka don no asro don li duman do kadi yebe fa ngami la me go gati min kono bise ka lafia
14: yali keda di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di

0: Jumani benje mukan la memba ka woni ne be dan sigi au ka je mukana au ka be do mare
1: au boraka
2: oni sogoma nege kanye sheki be kinyoruba malila o akakelin be mande dugu tola obeka erfi manika de la me
3: Kumba kanunte.
2: Kafanyo kwanto dien tomba ani Burkina marabago ni nyonche. Unika adamadenya akaw la fasali burufala ya lasi. Kubena uka daga datugu Burkina Faso jamana kono. Nga mamaji kaba adamadonka akaw la fasabaga. Kuni datuguli mbina sirato di adamadenya ake tienuma. Kene dakuna amena lame. Iran dina nyamako ba fagali Ali Khamenei ka sutrali beka ke bi. Iran jamana kono mogo milyon muga nyongonde be otasibla kene nka. Wa ulubea ira kolubino tasrali de kama kofe obina famia suro. Coupe du Monde 16e de finale kunchera kunu suro. Fra finale jamana fla Maroc and Algérie de Seraka kisi ka 8e de finale sera suro. Nga fra finale jamana to mat a kobla tinto. Ka verye Argentine nye krosi kosebe alni olusien falo do katali ke nyokona baina kofe obina nyefoli suro ufanaka. Malila marifa mankon ye mogo chaman de lawli sogmadeina jamana infandola che marfatigi doka binkani nyesira kenyoruba kasoboma kilometre biorobe o mini bamako fabache o binkani tigi amata ani ajate krankrane madon folo jamana chaman chanfana sevari marala mugu pere mankon mena yinfana nga sire daw ya 70 ya kokobe surasini udeme baga afrika korka boluka jamana korenfana ani fis marala sire daw fana 70 ya ko marfati kombe sinani Watina, bambachiklu efela nyamogo ya lasi soko madaina akabololo Facebook sanfe ko anefis mineli keleli frede dabora ufe anka kene nataula ni mibora akula ambino uda okuluka. Dakuna kumega fawe sisa Burkina Faso onuka bolofara mimbe adamadonka akau lafasa kukuna ya ira kubena uka daga datugu jamana inkono ula selinkera ufe alamsado dantekeli 7 dodo kono Ukafola latike mbena lawalia yani novembre kalukili bisabache. Mamaji kaba adamadonka aika ulafasabaka kanyafalula. Ku onu bulufara inka datuguli bena serato redi. Adamadonka aika uborotoli waloma Burkina Faso kono. Anka lame Mamudu Dialoka akuma galamana.
4: Na fora biko onu biro datuna. Abe kololo chamana te ONG ukabarama. Abe na kololo chamana te gouvernement yerema. Paske mwote se ka iyerefo. Ni idemeba ube jamana kono. Ino lubulo benyombulo. Aube barake ulu lebi ukumako. Minu milon ulu vilon. Ibe baranyma minka ube lon juyan koka. Idemeba ube chaya. Mena kora kona sanjino fana uye ferme Burkina. Kote nouvel nyanama ya. Akololo bena chaya gouvernement yerekam kosebe. Akololo be chaya popula. Parce que ONG ou ni institution nous bonna là, Nations Unies irait fana bé, ka population ka troya ou la main, ka alase gouvernement ma, ka alase institution ma, ka oulou be boulou faranyon ka, ka population ka troya ou la ouli. Abe sirat daire, adabade ou ka hake boroto ko djouya ire ma. Gouvernement ka sigi, iko djuna djuna, ka ani Nations Unies relation, ka ala kurakuraya, ka la nyumaya, obe Burkina ire demen bi kosebe.
2: Nik ni mamaji kaba adamadonka akaw lafsa baga ka nyofolu ye. Sifrafina kwa kan ira jamana kan jamabadi be uka nyamoko ba fatuli Ali Khamenei ka tasibla kene kan soko madaina. Ira jabrani soya lase ko suko yoni tasibla odamne na yeno kabi nege kanyo woro wati. Osenfe tasibla kela nunu ya ira kute yeno suko ya kama kube yeno tasrali de kama. Ali Khamenei sukesu sira kunu akumbe mosala ala bato soba kono oyoro mina suka erebeka kebi Iran jamana domina kle sabade ke tasibla la Iran jamana kuntigi Masoud Pezeskian yaka tasibla ke kunu maimuna sendoko ka nyofolo fle
1: Ali Kamenei ka tasibla ukumnalo Iran kelebulu nyema Ahmad Vahidi ya ka boku foloke jamana kabi kele damnena Etats-Unis, Israel ani Iran che fevri kalo temeli. Iran marabako kafora la ingini ye ka jira o keleke nyongona ko jamana lo leno alina nyema fagara Etats-Unis ka mugu filo senfe. Iran jamana nyema Mansour Pezeskian wasabulu nyema ani akokanko ministri yu ka tasibla ke Musala Misri bakono. Kokan jamana bisaba nyongon marabako makono lenu Afghanistan ka kokanko ministri Pakistan ka ministri nyema na kele bulu nyema yeta sibla ke kunu juma Lusi jamana nyema koro Dimitri Melvedev fana yira akeneka mwa milion mwa nyona lobina tasibla ke ayet lesa bakono ala bato bin kera jamana fambe wa mwa chaman tubini jala ye obolo asebeleno minkan ko Amina anta jurusara. Jamana faba tiranko, tasibla obina kefana Iraka, Najab ni Karbala Dugura, shiituka alabato Yoruba flokono. Oko, tasibla lawa mbina ke Masada jamana koro yamfana, Ali Kamenei subina don oyoromina, jweka lotile konanton nata.
0: RFI Dien farko lunga na jeba Coupe du Monde kibari ola Messi ka Argentine si bagasro ka verkan chulu saba anifla nyongon kume manoko ya fanflo ni nyongon che alini o lusien folo ye katalike dien farko lunga na jeba Coupe du Monde la usera ka udisida Coupe du Monde temene jonjon tabago Argentine kokola rekamblo ka chili ma ubali uka ukokoro madu bako uka bunya soro nyongon kume mbani uwele ka fola kukun korotale ni bora ane ku wasara laleisha dukure ni udo ye nyongon kume laja nyongon fe da Dakar kindokono.
5: Fan residence kin kono suro Cap Vert jamana do ni suke kliye u chama di boraka na u kwa dolantana ni Argentine che don flenyona adamne kera jigi ya nyuma kono ereken ble kokoro do mbaka obulo kadaka Argentine tumeka chelu nyuma chama soro ka je fosanganya mugoni kono tona wati di lasa Messi sira ka chelu folo soro ka yara ubita sengena fnya bola oka obela Cap Vert kokoro do mbaka Lionel jigi matike
6: je pense qu'ils ont bien géré hein.
5: Ako kuye dolantan ke ka nya yeredi nga ko wati na ko filiyo usoro kale koni jigiba kan ko bina chelu njibo sanganya flana kono
6: deuxième mi-temps
5: Lionel ka o jigiya nyuma nyi sira soro sanganya flana wati chelu tugura nyokonko uye nyokon sama fo fara nyokona sanga keme ani mugan kono nala akunchera chelu saba ani fla kataka Cap Vert jiguyala nga o makokoro domba o duso toro inafo Ilias
7: je peux qu'être fier
8: Ne wasa len doron de do anka tolantana we tolanta kanye re re di jango kulu nyekoro nyokonde njonyo be min bulo kaban o yekuba di enfanfe ne koni wasara ukoro ni asien folo de anka ta 16e de finale kenekan ka kila kata fo fara nyokona sangala ni argentini o yekonyu mbay ne matoro wa anjigi baka ko anan labe kanye anika fenke ka temeni mbeka yani sanani natache
7: moi j'y crois oui
5: Nitunye Cap Vert yen folo de ye katagajien dolantan bakeneka nga kokoro dombaka obulu ni mito tarikula ukama uye dolantana ujansa ni tegere yi.
9: Awye jien dolantan ba samba fla anim wan woro diabo ni RFI mandinkanyi.
0: Sisa, diyen farkulu nga naje ba Coupe du Monde kene anko muka fwoy sisa. Ko Argentine Cap Vert bugo chelu saba anifla. Nyongon kumayi temena chukudi, Musa alukulu alibo nyafanyi.
8: Kata tulan sanga folo fokata mono bo sanga kunche Argentine dege karamoko fara tulantana uka nunun side. Hakili na matike Cap Vert chede unyekoro wati jan nyongon baka baka uko fanfla ni nyongon che Argentine kan ngana ni jalatiki. Messi joi yari kufolo ke sanga muka ni konotona la. Berka Duarte Beno Jurusara Jiminen ko sanga biduru ni kononton monobo sanga kadamne an Argentine ka chelu yari Ashima Koreasie nga Cap Verka Lopez Cabral Beno ke fuyi ne gole nyenema doy ka ci jola flani fla Cap Verka Rekem Blue Benato Jilani Argentine ka chelu sabana de ka soro kumben tote fuyi tun kuna fone dilaw nyekoro hali Messi Real la ko don kuni che ngana do de tume nyogona
10: Nankwa nga chien refo antumba don tigi tigi kabina ke kumben gele mambayi Guansante Tolantanto masika gushi Espagne ni Uruguay chife ansera ka ko gelendeke wa usera ka mtolanta uire don chukula ola antumba don katina nugoya
7: ki va ser difícil
8: Cap Vert ka de kara mugo bubista fana maka sewa dugo aka chedun ka jijala
11: la primera cosa
12: a follow on wasalendo ninga antolanta
11: kanaw ye ka da kan u ye mun kɛ baw u y'u yɛrɛ lakwasa n'u danbe n'u ka cɛsiri de an y'an yɛrɛ pɛ de di na an fanga ye argentine ɲɛkɔrɔ k'u ka celu juru sara siɲɛ fila o b'an ka ntolantantɔn ka jija do kofɔ an n'an ka fariya
8: hali n'u bɔra 16e de final de kɛnɛ kan k'a ta espagne urugwai fɔ argentine siga t'a la cap vert ntolantanaw y'u tɔgɔto coupe du monde tariku la kabi n'u ka talikɛ ko fɔlɔ la u ka jija an'u ka cɛsiriw barika la
2: Coupe du monde 16e de finale ñokon kumola alsa Egypte kera frafina jamana flana yi ka yere bo ola ka 8e de finale sera soro Egypte tagamana Autriche kan o sinfe sira ñambele ka ñefulu flouka
12: agni tariku sebe wantu nya fonto ñokon yi angani dolenta inafo anga jien dolenta laban mosala kote nto Egypte dankeli agnana obulo alini dolen djijara ton flabetun da makakanya Egypte debichelu daele kabisa ngatan ani sabanana adona imam hajurfe kle ani fu nga onel bena kufarando soro numaya fana Egypte ka jodala abatan na kinisenye Mohamed Hani Faraon ka kofema alibi pa na kumule kabalabo atenya abiyabe kuyere kuna Australia kanuna kle ani kle amesanga biduru ani durunana ukofe sanga bikono tombe ba katafo faranga prolongationa ye Egypte be donse fali uya damne ni kulo ani fanga munye bidobula kato Australia kandulanta nga ukaklina mental ulanyini oyeklenye sebaya ngoi penalty odebu bonyorona abeto faraon tala nani ani fla sebaya mumbato Egypte ba ka 7 soro katara 8e de finale la ou ka 8e de finale folo kabisa mba kileni keme konotoni pisaba aninani.
2: Ghana fanatira Colombie fe chelu kele anifu Colombie ka John Arias de ocholindo kabisa sangatan nan nan watila ou ka wulika jo chaira fanflo fe nga alabana ocholu kele nela sisa frafina jamana tan chema munu kumbe coupe du monde kene kan fladron de seraka 8e de finale sera soro gana ka chilimbe seka famia chokodi ankuka kofejo jerome opoku ka dusuka shikonsoro kumbe kuncheli
13: meseka min fodron uye kanga la nyine tuye de ka sebaya soro onga amaseka nga na fama utonobo colombie de seraka oke uye sebaya soro ankan nimisa kudu nga ubefu uka sebaya la amanoko kabo kumbela ni chukula nga labanata kasoro kakon kumbenye anga fero ni la nyunu bele jale tunye de ka sebaya soro doron anga kofejo nu uye marvesa nyaka bolie ka nona bla ba uka foko a jogina abadoko amanoko kadun kumbenko no kasoro aku besina kaba wajibi dun fika labendi fenchama nibe akula nsisa nkoni ameta ka anlabeka kosigi ya nisa nani were natauche
2: Nuno kuma bolo kala soma okambe
14: au beka jamuka milame temenendo
15: kanjumabi
16: La Laisha Dukuri.
17: Foli anitanui au bela jalintai. RFI mandika la melila. Kan jumeni bien jemuka la membago. Neni sonjali ndiweka au soro. Auka jemuka mandikeneka. Bi kamimbe anda auka baruguma alikeneka. Odi imurie. Namba foma mandika na koyeleko. Walima nyogolombo. Femindo ayera kafo ka kelindo. Sifin chama ka dairi menyini sirae sisanino. Janko bololo ale sanfe. Yala imur. Walima yeleko ale rei fensugu jumeni. Kun jumeni beka sifin. Nunu mbla kanike uba dairi menyini sirai bibina. Kaseka chama famuni sanga ulinka. Sifinaka u ulubulu. Kanjume ni bienje mukanke lendo ka wili vla yele kumogodoma kabo malila. Sifunka ni sanga ulibarain alibina chama nyefanyu uka. Iko lada kufana anke lendo ka wili vla masaba warema. Amena munu fana hakili nasoro. Jemuka inkene kono. Ai au bisimila kukura hauka jemuka mandi sanfe anka maulele folo ale yele ko mogo ye kabo malikono ale te mogo dogule ni ble aka bara konola la barisa ni maka jaye bololo sanfe abeseka ke ya kuma konime che kelin kuma kan chama na ija ibeseka le wele ko lagare lagare fa aisha Gangsta, wali macho goroba, ale kele ni visega ni mwoko nunu mbe kumakan ladigi. Anga bima wulili ale toko ye Atayer Agdi. Atayer Ag, iniche anga wule jabilila.
18: Anga niche, alhamdulillah.
17: Ujaranyi, otu nye aga fulila mneli, lagare ini nyankuma?
18: Awli kile, awnishu, awni nyankuma.
17: Sisa, nani ika jauta ka aljate mine bololo sanfe, ama ika fo ni ibi ika janu nunke ka mwoko ulayele, ibe kanwereta. Uhakilina nana tugodi.
18: O hakilina nana o fene
15: nema a jagoya paske ne ka chokoroba kumakan ne to ka mingi na fo chokoroba kumakan o bora nyere fare la laga inala ale de kumati demisin kain fene dugo non chena kuju uyen chen ne ba fa tromadi chena ka tinal la rewe rega donc du coup demisin kain fana onana te lit to ka chena ku mi kashi ni sanu kashi era kun kadinere demisin na vrai dis un korobera afrane wo karsa ku chena no kuju muso kain fana na na sando la ndela ga duwili a forane ko ni chain dibi warba kuma warin ce ta duna bora musula ni numero kura kura sa chain bologa chain prank na fo pranki ok chela ni muso voata inavo
19: allo bonsoir est-ce que tu vas bien en fait je me nomme Aisha babo balanzana iko jarani
15: ko kon klobe ni magaina jone ni me ka fo ko ni te muso voai voilà donc du coup cheo do be sana no voa dusu nga duye tro kutuma kan ani nga voa no ye amba fo bamana kana ko gangsta voa no ye voa gravée bonsoir est-ce que tout va bien et dans ce que bajita la voa siguro bon ni voa infanabe
20: ani na ka chokora ba voa no ye vie 70 ans au fana de nature c'est mindo mba force abala kana nyon sur ne relata ala son de do quoi
21: Dencene ntadu.
22: Dencene da. Usana ishendo lenere talona na chibuchibu ni ala dalkala denena. Dencene ni kalimo wa yokosede. Ina ini ka dilo chana na lagale dilo ni kalimo wa isemle ni uwa indi jalu ya katine nga uwa ubeka.
21: Aywa lagare sisa no. Yala ebe yele ko inke bololo doro ni sanfea.
15: Nega yele ko neba ke bololo. Baiba no ame yoromi kubi malila. Skeshi nana inafo skeshi ka teatri monte ka jesemo. Onana imuru binkudu. Noi imuru ki jodro fasa enti li mogo nyema ka mogo laile ikili mala serar nabora korobale nuna nga ishimilasyo na ita mogo ere soro mimba ake men ungo ni chener la unfokalizele no imuru ka kosebe par exemple nane ka fuku ninkera chokorobado anga du kerefe korobro chokorobado bi dono la somada fe awula ka vita misiri la nyedi chemisunu sigile ne chemisunu uve ka fian jugudo ni kelene ikanto ochemsun na goko ngache nyebala de bita telma ga kan niya sama je te jure ngache eski bala na mibisa doya wasro chorwa ti metografa na gara
20: ani klene deu ne klobala si tawbi ka foko fende ba bolo ko niya sama kibisa doyi ai wane ko ndi yoro na sanne korola ba ntado mina sa bide washin autadi ne ka sama ka la ni ne sera kan sa doyi
15: ola ni murdo ne sera fen ke imure ne ni sera ke sketch en même temps
21: amba don ika bara a benindo ko sebe bololo de sera fe yala ambe se ka don bololo de tono ka boni kene ma sketch nunu yewa
15: bo mi sera foko bololo sera nunu be se ka mila do ne ka par mois er ka lugo no listiti abma foka listiti ne atin pour le moment masro
21: aywa ne e kanu bawo yere ala nyinin ku ye kene mami ni telephone kon na te kelenye o kobe to godi
15: o kadi mba siraga fene spectacle ku ngali sisa nyere bodugu le 17 janvier na la mabaji spectacle benebulu ana village la na la me bugo kono ya ne ma ke flow na ku kono be mona na la mabaji o kadi ni
21: kadi nye sisa nyani angi to yi ka la fia doni la gare ka kuma anyi doni anga la gare kuma han doni me
22: ne ko talante ya ni mante na yesa ne ta ke la tugo ni ala de londe se bali so de me ali ki na bitu ko si denka na so la ko ne sa anke le gala ke awali de ne wa ke ani ke na si ne didi ni masli e di ala me ne ka ta wa ke le di ai sa la ne wo talante su ka ba wa ta ya la
21: Aisha Jotala, mais la gare FN dem set ne shi ma se 31.
22: Merci c'est la donne ni fana de commission de mes antimas ala le no gundo de bunelo ne ganelo. Sabali, un colo de la donne de.
21: Ah wala gare ko robara doni ambito yi ka lafiya sisa ame fe ka don no asro don li duman do kadi yebe fa nga mi la me o gati min ko ne bi se ka lafiya.
22: Sali keka. Di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di